0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, il nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Fauns a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dude Dude. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

La musica rock. E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Salta il fosso quando la gente resta ferita, resta colpita. Quando è convinta, si dà per vinta, quando si vanta

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radley's, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, del loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Akon the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo, tornano con degli inediti dopo ben 12 anni. E si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brendan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it. Eccoci qua a Morning Music, anche oggi siamo qua belli pimpanti. Sono pimpantissimo. Una roba. Ho questo caldo, ma è ancora più caldo. Ma l'estate non è ancora finita, puerca vaca ombre. Puerca vaca ombre. Non è ancora finita questa cavolo di estate veramente schifosa che ha fatto schifo quest'estate. Piogge tutti i giorni, cavolo. Un sole, ma l'abbiamo visto qualche volta, qualche giorno, ma niente di particolare, insomma. Pioggia,

0: Why not? Too hot to trot. Va bene, guardiamo un po' cosa è successo oggi, guardiamo se c'è qualche bella notizia. Putin, l'ennemo morto, il disgraziato. Ah, però è morto il re di Norvegia, lo conoscevo, e quando ero da quelle parti nel 73 conoscevo, era sempre in televisione. Harald V di Norvegia aveva 89 anni, cioè praticamente quasi vicino a me. Il principe Haakon succede al padre, la moglie è malata, il figlio sconta una pena per stupro. Bella famiglia te tira su. Nepal, il lago creato dal ghiacciaio crollato sta iniziando a esondare, soccorsi interrotti. Allarme per una nuova ondata di piena, siamo bloccati vicino al fiume Trisulli, state a casa vostra, gli succede a niente. Si scava nel fango, 2381 dispersi, tra cui 644 cittadini stranieri, recuperati 489 corpi. Il racconto dell'italiano sopravvissuto, abbiamo avuto 20 secondi per salvarci. La videorecostruzione fatta con l'intelligenza artificiale mostra cosa è successo effettivamente. Lo so. Dalle Ande all'Himalaya stiamo perdendo i ghiacciai, prepariamoci al disastro. L'esercitazione a sorpresa contro Kaliningrad, così la NATO ha fermato Putin. Lo storico Galeotti, lo zar punta a intimorire l'Occidente, ma prima o poi tratterà quel figlio di buona donna. Perché non muori domani? Il Cremlino ritiene che il conflitto in Iran abbia indebolito gli USA, così può colpire i loro alleati in Europa. Bruxelles lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi. Il governo italiano in allerta, c'è il rischio di nuovi sabotaggi. Sondaggi politici, Vannacci stacca anche Forza Italia. FN sale all'8%. Poi Pescarecci e navi da guerra, sola in mezzo all'oceano l'Islanda vota sull'Europa. La geopolitica del pallone tra lealisti e ribelli, i giocatori VIP e il legame con la FIFA. Io c'ho sempre FIFA quando vedo certa gente. L'estate calda di Antonello da Messina, tra furti e file alle mostre. Susan Sarandon, Hollywood mi ha emarginato, non potevo tacere sul genocidio di Gaza. Tacevi, era forse meglio per te. Attacco hacker a Team System, rubati IBAN e dati sulle operazioni contabili dei clienti. Il Pentagono non può mettere al bando Anthropic, ritorsioni capricciosa, la sentenza di una giudice USA. Washington, eliminate tutte le mine da Hormuz, rotte aperte, e Trump insiste, è un territorio USA. Il rebus dei buoni in benzina, a rischio pensionati e disoccupati. Va bene, perfetto. Tanto io non c'ho la macchina per adesso. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Quando c'è la Schlein, io praticamente Schlein giù, praticamente non riesco a sopportare neanche la vista della Schlein. Violenze e rapine al Colosseo, stretta sulla sicurezza per 4 mesi, scatta la zona rossa. Nicola Maggiotto cammina da solo, migliora in condizione del 21enne aggredito a Barcellona. Bene, con questo nous avons terminé, tanti auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni. Ciao Napo, oggi compio gli anni, lo so, sei ottantenne. Il meteo sta di oggi.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 28 agosto. Il picco estremo dell'intensificazione del caldo al centro peninsulare, al sud e sulle isole, è atteso tra oggi e domani, quando sulle regioni del Medio Adriatico, al sud e proprio sulle isole maggiori, si potrebbero toccare picchi estremi di 43-45 gradi. Al nord, per contro, non si dovrebbe andare oltre i 37-38 gradi dell'Emilia-Romagna. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. In questa giornata avremo fin dal mattino tempo instabile, con piogge e rovesci in Piemonte, sulla Valle d'Aosta e sui rilievi della Lombardia. Nel pomeriggio ci sarà lo sviluppo di temporali sulle Alpi occidentali, sulle vicine pianure del Piemonte e su Alpi e Prealpi lombarde, e in estensione in serata alle Alpi orientali. Il tempo sarà invece stabile e generalmente soleggiato nel resto del paese. Avremo caldo molto intenso in Emilia-Romagna, al centro peninsulare, al sud e sulle isole, con punte massime in queste regioni da 36 a 42 gradi e possibili picchi anche di poco superiori nelle isole. I venti soffieranno deboli, ma con rinforzi da sud nel Tirreno. I mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 28 agosto 2026, è il 240esimo giorno dell'anno, 35esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 125 giorni. Si festeggia Sant'Agostino. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6.32 minuti e tramonterà intorno alle 19.51. La luna è piena. Oggi è la giornata internazionale dell'arcobaleno e per il calendario del cibo italiano è la giornata nazionale della cucina senza cottura. Avvenne in questo giorno. Il 28 agosto 1903 nasceva Larry Davidson. Nel 1901 a Milwaukee nel Wisconsin nasceva qualcosa di più di una semplice motocicletta. Prese forma un mito senza età. Due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, costruirono pezzo per pezzo un prototipo di bicicletta motorizzata. Il 28 agosto, di due anni dopo, iniziarono la produzione dei primi modelli, dando vita alla Harley-Davidson Motor Company. La svolta si ebbe nel settembre 1907 con la vendita delle prime moto per la polizia, che durò nel tempo. Ma il boom vero e proprio iniziò proprio con il conflitto mondiale che intorno agli anni 20 portò la compagnia a diventare il primo costruttore di motociclette al mondo. In questo periodo arrivò anche un primato prestigioso, la prima moto a raggiungere i 160 km/h. Il 28 agosto 1963 Martin Luther King pronunciò il celebre «I have a dream», «Ho un sogno». Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti ad una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial a Washington. L'evento chiuse la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al congresso da parte degli Stati Uniti del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sanciva la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. Il celebre discorso «I have a dream» valse a King il Nobel per la pace nel 1964. Nati questo giorno, il 28 agosto 1920 era nato a Cuneo il giornalista e scrittore Giorgio Bocca. Il 28 agosto 1930 era nato a Manhattan l'attore Ben Gazzara. Il 28 agosto 1938 era nato a Roma il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo. Il 28 agosto 1962 è nato a Denver il regista statunitense David Fincher. Il 28 agosto 1981 è nato Luca Ferrari, batterista e cofondatore dei Verdena. Scomparsi in questo giorno, il 28 agosto 1987 moriva il regista, attore e sceneggiatore John Huston, considerato uno dei maestri del cinema hollywoodiano degli anni d'oro. Era nato il 5 agosto 1906 nel Nevada. Aforisma di oggi, il futuro ci tormenta, il passato ci trattiene, ecco perché il presente ci sfugge. Questo è un aforisma dello scrittore francese Gustave Flaubert. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
0: Mi raccomando, quando dite qualcosa in inglese, ditelo bene, altrimenti non si capisce. I have a dream, non si dice I have a dream, si dice I have a dream. Cioè l'H è aspirata, aspirate l'H, dovete aspirarla l'H. Hai capito? Aspirate l'H. Perché altrimenti non si capisce, è un tubaccio, capito? I have a dream.
2: Come I have a dream?
0: I have a dream. Allora, Paola, come va? Paolo Pierre, come si chiama? Paolo Pierre, Pierre. Bellissimo che sei, brava. I give me your mind, I give me your brain, I give me your heart. Anche heart. C'è l'H aspirata, give me your heart. Hai capito? Non si dice give me your art. Gli art cos'è? Dammi un tuo arto? Dammi un braccio? Dammi la mano, poi ti mangio pure il braccio? No, si dice give me your heart.

my heart, sì, io ti do il mio cuore, tu cosa mi dai? Il tuo fegato? No, no, anche tu mi devi dare il cuore, io te l'ho già dato il cuore, I gave you all my heart.

Lei si chiama Michelle, la ascoltiamo. Michelle ha intelligenza artificiale. Si chiama Michelle Intelligenza Artificiale, è nome di famiglia così. Ah, ho capito, Michelle Intelligenza Artificiale. Però dice che mi ama, I love you. Non lo so come faccio ad amare un'intelligenza artificiale. No, non è possibile avere nessun rapporto carnale con l'intelligenza artificiale. Dai, preferisco una cosa normale, dai.

0: Allora, preferendo la cosa normale, lasciamo perdere lei e tutte le... vabbè. Allora, chi abbiamo? Noemi? Ah, Noemi è una... ve la posso garantire, Noemi è una donna. È una donna al 100%. Con Vito Salamanca, questa canzone è tutta estiva. Tu cosa fai questa sera? Vediamo, vediamo. Niente di particolare. Le solite cose.
1: Sì.
0: Ah, stasera ci sono i 7 DJ 7, perciò devo stare qua per forza. Allora, fino alle... poi c'è John D'Angelo, figuriamoci se non sto qui con lui. Quello mi lapida subito, mi lapida subito. Ha già fatto pubblicità su tutti i social, praticamente. Allora, Noemi e Vito Salamanca.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera al mare, lì al mare? Vorrei tanto essere lì con te al mare e fare qualcosa di particolare questa sera, molto particolare. Hai presente Kegel? Hai presente Kegel? Ecco, quella cosa lì, insomma, sarebbe bellissimo. In spiaggia? In spiaggia, sotto la luna. Avete visto la luna ieri, che bella? Luna piena, pienissima, che anche stasera sarà piena, chiaramente. E perciò lì far l'amore sotto la luna, sulla spiaggia. Spiaggia di sabbia però, mi raccomando. No, quella di quei sassi.

come la nostra spiaggia lì a Maderno, quella lì era un po' dura, duretta in effetti. Distinti e distanti, brava questa cantante, è stata intervistata da

grande musica di Piano Bar, ma anche il mattino potrebbe anche andare bene, insomma il mattino un po' più di rilassamento, pomeriggio un po' no, pomeriggio no, alle 18 devo fare tutt'altro tipo di musica perché sono i disc jockey da tutto il mondo che mi ascoltano, e stasera ci sono i 7 DJ 7 dalle 19 fino alle 2 del mattino, mi raccomando, ascoltateli. Il primo sarà John D'Angelo, primo e l'ultimo, no, il primo in assoluto, lui vuole essere sempre il primo. 10 e 22 minuti prima, a proposito, oggi non c'è l'intervista, perciò potete già iniziare a telefonare, come al solito, 1200 telefonate la volta scorsa, ho ricevuto al 333 47 83 174.

Eccoci qua allora con le richieste da parte delle nostre care amiche e amici in generale da tutto il mondo, anche usando WhatsApp. Allora, iniziamo subito con, eccola qua, tra l'altro ha avuto anche il compleanno un po' di tempo fa, due o tre settimane fa. Mara Burni di Brescia, tanti auguri anche a te di nuovo, naturalmente, con Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Hurt You, mi raccomando, Hurt You. L'H deve essere sempre aspirata. Pensate quando fate l'amore, dai, fate l'amore, fate con l'H aspirata. L'amore si fa con l'H aspirata. Per Mora Bur- Mara Burney, se faccio ancora un errore su questo nome, non so come mi faccio. Allora, c'è una signorina che è la prima volta che ci telefona da Bologna, lei si chiama Benassi, ha detto solamente il cognome, basta. E mi ha detto di fare ascoltare una canzone di una sua coetanea, conterranea appunto di quelle parti, di Bologna appunto. Va bene, noi siamo qui per voi, chiaramente, al 333, mi raccomando, 333, 47, 83, 174. Katisha Royce con questa canzone che si intitola Feel the Groove.

Can you feel the groove? Con la nostra, anche lei bolognese, bisogna dirlo, insomma, anche se non abita proprio a, diciamo così, a Bologna, ma nelle vicinanze appunto di Bologna, la nostra Katiuscia Lewis. E allora andiamo dopo questa canzone richiesta da una signorina, signorina al 100%, di Bologna, la signorina Benassi di Bologna. Grazie naturalmente a tutti quelli che telefonano qui allo 333 47 83 174 come Angelo Folli di Milano, eccolo qua. Umberto Tozzi, remix by Emerson. 2

It's quite good just to remember love a long time ago or just a very short time ago, so forth. It's very jolly of you. Allora, Chatfield con A Love to Remember per la nostra Cathy Maley. Adesso andiamo a Palermo con Carmela di Palermo, che ha richiesto una bellissima canzone. Brava, una canzone che a me piaceva tantissimo negli anni 60. La canzone di Etta James, I'd Rather Go Blind. Preferisco essere senza vista, cieco, che vederti andare via con un altro, mi raccomando. Per la nostra Carmela di Palermo, grande Carmela, grande.

Me preferisco essere cieca che vederti andare via con un altro, con un'altra, naturalmente. Oh, eccola qua! Che mi insegna come si dice Dracula. Per Tiziano Rossi di Torino, proprio lei. Eccola là, Jenny! Non riesco a dirlo. Non sono abbastanza bergamasco, sono bresciano, dai, non posso dire.

Dracula, anche tu non l'hai capito bene, Dracula e cose del genere, bergamasco, perché loro dicono così, Dracula, Dracula, Dracula. Tiziano Rossi di Torino, devi capire, insomma, noi abbiamo tanti dialetti qua in Italia, tantissimi. Prima c'era Carmela di Palermo, verso te, come si fa? Abbiamo tutti. Oh, che bella canzone questa, per Monica Spidi di Lecce, anche Lecce, tavoliere delle Puglie, cose del genere. Ce l'abbiamo tutte noi qua. Eccola qua, stupenda canzone, Somewhere in the Silence.

Sono 10:58 minuti primi. Catch me again at 6 p.m. Fa anche rima, che bello. Quando lo dico mi fa veramente piacere dirlo, perché va bene così, va bene così. Perfetto, grazie naturalmente a tutti voi, a risentirci oggi pomeriggio alle ore 18 con i 7DJ7, anche alle ore 19. Il primo sarà John Danger, il nostro grande, grandissimo, il primo in assoluto.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla seconda puntata di Quando C'era Festival Bar. Ripercorriamo insieme le tappe di questa amatissima kermesse estiva, andando a riascoltare grandi successi italiani ed internazionali. Si parte con l'energia del gruppo musicale tedesco degli Snap e il singolo The Power, il primo singolo estratto dall'album World Power, che mischia le sonorità dance del periodo mitico degli anni 90 a parti rap, anno 1990.

Continuiamo con la dance degli anni 90. Hathaway, cantante proveniente da Port of Spain, la capitale di Trinidad e Tobago, diventa famoso in tutto il mondo grazie al grande successo del singolo What is Love, pubblicato a maggio del 1993.

dal settimo album in studio del cantautore italiano Jovanotti, Lorenzo 1994, ci siamo estratti il singolo Serenata Rap, il cui videoclip, girato in un noto quartiere di Bologna, è stato per diverso tempo il più trasmesso in Europa e in Sud America.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Anche la splendida voce di Giorgia è presente all'edizione del 1995 di Festival Bar con il brano C'è da fare, scritto dal cantautore Gatto Panceri.

La carriera della cantautrice italiana dance Alexia vanta oltre 6 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la partecipazione a 9 edizioni del Festival Bar e a 4 Festival di Sanremo. Il suo tormentone estivo Summer is Crazy del 1996 diventa anche la sigla del Festival Bar di quell'anno.

Parliamo ora di una ex Spice Girls, Geri Halliwell, che dopo la grandiosa carriera nel gruppo tutto al femminile si lancia in quella da solista e vende 15 milioni di dischi, risultando la seconda componente del gruppo per vendite soliste. Dall'album Schizophonic ci ascoltiamo Bag It Up, anno 2000.

Continuiamo con la buona musica e i grandi successi del Festival Bar, selezionati e presentati per voi da Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta, quello del gruppo statunitense degli Hanson, tre fratelli originari di Tulsa, Oklahoma, che partecipano al Festival Bar del 2003 con il loro più grande successo internazionale, Mbop.

Si conclude qui la seconda puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla La Playa del Sol, Katiuscia Ruiz. Vi invito sul mio canale YouTube, Katiuscia Ruiz Official, per vedere i miei videoclip ufficiali. Inoltre puoi cliccare sul pulsante iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle mie novità musicali. Vi invito inoltre sul mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar.

è stata trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io. E chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

Spanish Meat, dedicata tutta questa canzone a tutti i negri in ascolto. Rock and roll nigga, Spanish Meat, all this bad goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America sono tutti uguali, praticamente ce ne sono milioni, milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità, con una stupenda canzone dei Pink Floyd, Comfortably.

Negan Dezo, Carlo Santana, proprio all'inizio degli anni 70 con Black Magic Woman, and now the Rolling Stone, Miss You, All These Bad Goodies, con Fausto e Mr. Zanetti, on your web radio station.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

dieses, die, wie

Kannst du die Trompeten mal mit einsteigen?

0: Di luoghi comuni sulle auto ce ne sono tanti.
1: Radio.sostereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Bene, questo è il weekend, il secondo weekend di ritorno dalle vacanze. Aiuto, aiuto, non vorrei essere in una di quelle macchinette lì che stanno andando verso casa col caldo e anche con i brutti pensieri di ritornare a lavorare il lunedì. Insomma, non vorrei essere una di quelle macchinette lì sulle nostre autostrade e sulle nostre strade. Insomma, stiamo bene qui noi? Stiamo bene, sì, lo so che stiamo bene, benissimo. Anche quelli che stanno in certi villaggi turistici stanno bene, a meno che non ci sia gente veramente conturbante, non colturbante, ma conturbante, nel senso che è proprio improponibile. Bene, noi siamo solidali con queste persone e soprattutto con una in particolare. Tracy Chapman, give me what? Dammi una ragione, give me one reason. Yeah, Mario Nappo di Napoli, appunto si parlava di quella cosa lì. Mario Nappo di Napoli, tanti auguri di buon compleanno con Tracy Chapman.

Beh, cambia molto questa canzone, eh? Avete sentito che cambiamenti, tanti mixati, tanti accordi cambiati questa canzone. Due. Pratica. Anche il testo veramente è maestoso il testo. Chissà quanto hanno perso tempo per fare questo. La nostra cara amica di... Vabbè, la lasciamo perdere. London Boys con I'm Gonna Give My Heart Tonight. I'm Gonna Give My Heart. Mi raccomando, quando c'è la H, aspirate molto. Soprattutto le donne devono aspirare molto. Heart. Avete capito? Heart. House. Home. Mi raccomando. I'm gonna give my heart to you, to Lucia Zanetti di Sao Paulo, do Brasil. Felicidade para ti.

veramente molto bravi, avendo anche i coretti alla Beatles, questi London Boys with I'm Gonna Give My Heart to You Tonight, Don't You Know That, yeah, Lucia Zanetti di Sao Paulo do Brasil. Adesso andiamo con una bellissima canzone remixata dal nostro super DJ MSN per Luciana Bortoletti di Brescia e Claudine Zanetti, sempre di Rio de Janeiro. Come sta? Felicità per te e naturalmente tanti saluti e baci anche alla nostra Luciana Bortolotti di Brescia. Tanti auguri di buon compleanno anche a te con Stevie Wonder, I Just Call. Ho chiamato per dirti...

un po' da poter rinfrescare, diciamo così, l'atmosfera. E qua è arrivato, incomincia a leggermente piovere adesso, meno male, rinfresca il bosco, l'ultima, perché siamo alla fine di agosto, l'ultima pioggia di agosto rinfresca il bosco. Una volta si diceva la prima, naturalmente, ma non importa, la prima o l'ultima, basta che si rinfreschi e che arrivi l'autunno. Una passione veramente enorme per questa canzone di Rod Stewart. Oui, dedicated entirely to Greg Norris from New York, 7 Birds Arrived Today, so enjoy this very number. Rod Stewart.

Che grande, grandissimo, una voce stupenda, veramente. Però mi dà una pena veramente incredibile vederlo ultimamente che non riesce neanche a camminare. Allora, dopo Ross Stewart e la sua grande voce con Patient Remix by MSM Funky. Ho detto funky, mi raccomando, non voi che siete dei disjockey da radio, non mix up the things. Non mischiate le cose, il funky con il fucky. No, dai, stavo scherzando. Per Patrizia Apostoli di Brescia, tanti auguri di buon compleanno a te, anche per Linda D. di Roma.

Let's go to Funky Town. Let's go to Funky Town, che stiamo meglio da quelle parti. To Funky Town. Oh, abbiamo adesso l'ultima dedica per i compleanni. Abbiamo l'ultima per Mickey Agosti di Salò, che conosco molto bene tra l'altro, e perciò tanti auguri di buon compleanno con, e anche con Patrizia Apostoli di Brescia, eh? Va bene, perfetto. Mickey Agosti, che veniva sempre a ascoltarmi quando cantavo lì a Limone, sì. Va bene, Michele Agosti di Salò, tanti auguri, buon compleanno a te con Annie Huntington, US, e so.

Un saluto a Katiuscia Ruiz che sta andando al lavoro, mi raccomando. Pochi giorni ancora. Tieni duro, molto duro.

È stata trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io. E chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.
1: Set di giochi in set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Platinum House Cartel with Pete Ward.
1: Sette di giochi e sette ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Ivo Mix in the mix on radio.stereo.it. DJ Ivo Mix from Bulgaria.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo